0: Serigne Mustapha Fall ñi koy nuyu
1: Malikin khajjad bil musa il bariyat
2: bi tawbati